0: come te. Grazie.
1: Dalle fe la speranza mi pare
0: osta il fino per il armato.